0: un piacere collaborare con voi.
1: Cosa io qua? Aiuto.
0: Volevo chiederle a che punto è il restauro degli immobili.
1: Gli facci, io 很快就会交给你，一定是个完美的作品。
0: Sono sicuro che farai il miglior lavoro.
2: 我迫不及待。

0: 老话吗？长江后浪推前浪，一浪更比一浪高。
1: 那给cosa stai dicendo？
2: 不用烦了。
3: Ma hai ripetuto quelle cose che ha detto prima?